0: wa oji bibi fi urade nchan ya wanye bibi onim se Cornelius no ye oye gentle na Yesu so aka kire suafo no se mamun ko gentle area mamun ko preach nyame asem no kire gentle entemra nyankopon kura yi ni ho adi kire Peter e wo dae so mu no oka kire se sori na kum nam de se de bi nam we honte ye na urade se ade bi ame maka se ho ate ne ho aye den ate and son Peter sorry adio ma chia ko Cornelius fie bi ko Cornelius no o ye gentle but obo for no daddy ho adi chia Cornelius say on pipe any wa che die adu urade anim say enka ye dum it has come before God as a memorial. A memorial is what you do so that God can remember you.
1: Yes.
0: A memorial is what you do so that God can remember you until you can invite your own blessing with your giving. And your prayer and giving. And your prayer and running. It is one yaso for papa or sawa kukudura. Obetumi akanchi on ye no kreni ne ye no krea. Obey you think that you are following a nice pastor. Unko baby ya. Oh, as for my pastor, he's a nice pastor. Who is a nice pastor? A nice pastor is somebody that tells you the mind of God. The mind of God. Uko hospital na wanya pneumonia. Na doctor nekacho se kudi ice cream or a nice doctor. Yebe shampa bona si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si